0: hello.
1: Hello. Dove andi?
0: A te a Berba.
1: Poi Berkeré, qua.
0: Berba.
1: Beh.
0: E io.
1: Quello che era Isaac, ma a Luca.
0: A Luca tieni con Isaac.
1: A Luca poti uffermo. Giungai e poti e...
0: Tienguti a cocta. A poi io.
1: E dai, te vuota, beh.
0: Aia. Poi è stato salvo in radio per adagio. Manno, però a carta che ha detto. Ma molto di ciò che ho detto, che ha Chakana Hawoki. Amoru wa Texal Jameti within Minispo Jameti ya winya Mano Inside me Abapiri Jame Boda Awono lang Otero lang Du chameti Abapiri Amoru wa Texal Otieno meni na tinini Jameti Abapiri Jameti Boda Gengeni bero lang Anyo reme kome Texal Otieno meni na tinini Mr. Witch Francis Amano me Lang Petrol Station Ma wono Lang Petrol Station Amor attack bag jeno ne Un kare shell kere madam ma Megi Kero mege na nudung Dushu Akona poi uno bede chegi Kere radio Tiena meni na tini Koro ndao Mr. Man Enda ubino kwa nyekani